0: Hello. Hello. Hello.
1: Ah, come è calle ma.
0: È ma calle.
1: È tutto me calma.
0: Da le fe basso.
1: Mommy money cosa mo fe mommy ah. Ti sabe con to manche program ni 94.9.
0: Mommy wo.
1: Ta ni mo basso.
0: Awon ko won, awon kan seto yi o.
1: Yes, mama.
0: Ko ba je ya kila ti se ni eni to pe yen fe ba so. O na ni kan ni ma nbi o. E listen si kan ni yi lati bi owa laago kan losun la ba ago meji. Ba ago meji sa ni program mama na. Ru gbogbo wa ta wa nbi ife la fi jo nse o. Hello.
2: Hello, lai adamu.
0: E ka le.
2: O be re to pe ni si mo chiki to lo fe ba soro.
0: Ah,
2: you did that.
0: Eh,